chiunque parli, sempre una voce. Hai bisogno di essere triste. Lo vuoi tu però, l'errore non esiste.

avresti un paio di ali. Spesso le cose più banali, spesso abbracci le tue stelle.